l'orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo in che leva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, certi mi semo e farà smiracolo, certi

io non comprendo. Se malven questa splivona, o ne mia mi intensi. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi. Mi pova scluto di ampropra voi, ma voi.

cavaliro e battalo mine conas malcuraggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta malamico estu trafa contra o

si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di chiesa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà smiragono.

succede si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi semo mi farà smiraggio,